Monti a si la mora, la sonti a sopra vora, la zoncia come sora. Ce la puoi sati la